Io Rude, quel pazzo, di essere a comando. Ci vogliono le gare, noi combattiamo ad ogni costo. Leggendari Ghetto 84, sangue nostro.